0: Data Cesare quello che è di Cesare. Poi due. Chi la fosse? Telefotini, Andrea.
1: La chiola sbagliata con i
2: gol. E oggi è proprio per venire anche se.
0: Fai gol caretto, dai.
1: Andiamo a venire sì.
0: Questo è fuoco.
3: Corretto lo fuoco.
1: E sei su Magnu, e sei su Magnu, sì.
4: Ma hai pazienza.
5: Dai,
4: e non stiamo a sgarro, dai.
1: No, con le tue ove, gli sei, sì. Marca Vittorio.
3: Marche.
0: Seven up.
4: 30.
1: Segna Vittorio, segna, altri 4.
4: 30, 4. 4, 4.
3: Ma fino a 40. E dai, io tu.
1: 4 e 3 e 7, niente, niente, 4 e 3 e 7.
4: 3 e 7, 3 e 7.
3: Mi piace uno.
1: 7. Che la faccia di mia, vedi? Va bene, su Vittorio.
0: Ma cazzo,
3: come
0: non sa male? Dai, questo terrasso. Ma
4: se lo a fare, vai scappa.
0: Tutto fa apposta, ti dai. Oh, merda, che te ne. Due,
4: due,
3: bisogna pigiare il
1: Bianco.
4: Sì, Gianco.
0: O che è russo?
4: Dico, così che paga appunto.
0: Abbiamo che è russo?
3: Così dai.
0: Era rosso. Era russo.
4: Ma sta fermo, ti arrega, sta fermo.
0: Era russo.
1: Oh!
5: Oh!
4: Oh, yeah. Mi ha dato la zero.
0: Ma colpa di tu che giochi sempre con lei per forza.
3: Punto rosso?
1: Addio, siamo agibili. Due. Due, così
4: Ma
1: porco calma!
3: Cosa da però?
1: Là! Fagli anche un po' russi!
4: Ma ti metti a credere quando ti parla? Non mi chiede quando parla? No, non ti fermo, no.
3: Ma non è vergogna?
6: Mi ha dado YouTube.